male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ricordo di te.
1: Tu mi piaci, kemi dëgjuar vendin e 4 në top 5 Itali për sillen vendin e 3 ultimo me Bella davvero.
0: Così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo